0: piccia. La piccia.
1: Ma forse è così.
0: No, si c'è una peggiata che avete, cioè la pancetta, se vedo che da